anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sexy Planet.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Sono le 6:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva. Si tratta di Mohamed Amin Besiud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri. Gli esteri, le forze americane hanno avviato un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Dall'altra parte fonti iraniane hanno segnalato un'attività della difesa aerea nella parte orientale di Teheran. È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Saranno comunque determinate fasce di servizio. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, il lavoro vi metterà a dura prova oggi. Nonostante questo, continuerete ad impegnarvi senza alcun ripensamento. Sarà la vostra determinazione a spingervi ad andare avanti. Toro, la relazione di coppia sta andando a gonfie vele. Avete piena fiducia nel partner e cercate di esprimere apertamente i vostri sentimenti. Gesti e parole verranno apprezzati e aiuteranno l'intesa. Gemelli, non gettatevi a capofitto nelle situazioni. Preferite riflettere sul da farsi prima di agire. Questo vi consentirà di avere un margine di azione più ampio. Cancro, in amore se la complicità sembra essersi spenta, cercate un dialogo sincero prima di voltare pagina o di lasciarvi sedurre da tentazioni esterne. State valutando nuove opportunità professionali o immobiliari. Leone, qualcuno parlerà di voi con invidia, ma voi lasciate che le chiacchiere scivolino via. Occhio alla stanchezza fisica e ai piccoli malesseri dovuti al caldo. Cercate di riposarvi il più possibile e di rallentare. Vergine, smettete di ipotecare il domani e vivete il presente, un passo alla volta. La meta che vi siete prefissati potrebbe apparire lontana, ma voi non lasciatevi scoraggiare. Nel lavoro tutto procede senza grossi scossoni. Bilancia, anche se tutto sembra andare per il verso sbagliato, provate a cambiare prospettiva e a vedere il lato positivo. Ogni esperienza, anche la più difficile, nasconde un insegnamento prezioso per la vostra evoluzione. Scorpione, cercate di riscoprire quella parte di voi giocosa e spensierata che avete messo da parte da un po'. Presto potreste dover affrontare responsabilità importanti. Intanto, alcune novità stuzzicheranno il vostro interesse. Sagittario, questa giornata porterà luce nella sfera affettiva. Chi ha vissuto un allontanamento potrà ritrovare la sintonia col partner. I cuori solitari saranno sorpresi da un incontro intrigante. Al lavoro torna la creatività. Capricorno, ogni iniziativa intrapresa adesso potrà avere uno sviluppo interessante. Una sorpresa vi strapperà un sorriso. Anche nei momenti di crisi non smettete di credere in voi. Avete dentro la potenza per rinascere ogni volta. Acquario, la giornata promette a pagamento anche sul fronte delle passioni personali. Chi ha lavorato sodo nei mesi scorsi comincerà a vederne i frutti. È tempo di rispolverare i buoni propositi che avevate accantonato. Pesci, giornata interessante e vivace, adatta per approfondire legami e uscire dalla routine. Un piccolo cambiamento vi aiuterà a ritrovare entusiasmo e a vedere la vita con occhi nuovi. Oggi vi saluto con le parole di Montesquieu. Non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il calore della giustizia. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio in Canarias.
7: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
8: 1983.

0: Ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show e buon venerdì, siamo addirittura arrivati al 24, incredibile, ciao Ceci.
1: Ciao Alessandra, come va?
0: Ciao, e io turuturuturuturu e lei ciao. Lei molto tranquilla.
1: È perché oggi è venerdì, quindi sono molto rilassata.
0: Giusto, io sempre esaurita. No. Comunque, no, oggi parlerò di una cosa che mi sta parecchio a cuore, ovvero i gatti. Io sono notoriamente sono la gattara dei Simpson probabilmente.
1: Ah, ecco.
0: E tra poco, non so se ti ricordi che tempo fa c'era anche Alo, abbiamo fatto la cronologia delle ricerche su Google dei cani.
1: Sì,
0: facciamo quelle
1: divertente.
0: Dei gatti, facciamo quelle dei gatti, come giusto che sia, perché mi ero arrabbiata che c'erano sulle cani. Poi continueremo con un argomento un po' fetish, se non sbaglio, che riguarda i VIP.
1: Eh sì, soprattutto i cimeli che si comprano, insomma, cose che fanno veramente
0: rabbrividire,
1: sì, parecchio schifo, ma la gente ci spende un sacco di soldi.
0: Parliamo di oggetti o cose appartenute o che appartengono ai VIP, insomma, che addirittura vengono vendute all'asta. E poi continueremo e concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, messaggi da sbronzi. Attenzione.
1: Ah,
0: un lungo
1: divertente.
0: Elenco.

0: subito il nostro venerdì, che sarà già un po' di weekend, con la cronologia Google dei gatti. Tempo fa abbiamo fatto quella dei cani. Allora, ci siamo immaginati, cioè ho pensato, cosa potrebbe scrivere un gatto durante le sue ricerche su internet? Perché voi sapete che i nostri amici animali in realtà fanno finta di essere come sono, di notte fanno altre cose, sono consenzienti, sono senzienti, sono tutto. Allora, cronologia Google dei gatti. Cominciamo con come far aprire la scatoletta di tonno da solo, cioè come si fa ad aprirla da solo. Poi, snack per gatto che non facciano arrabbiare il cane. Come mangiare pesce senza condividerlo. Quali sono i posti migliori per dormire in casa? Come convincere un umano a farmi il massaggino? Cuscini morbidi e caldi vicino al termosifone. Cioè addirittura c'è qualcuno che dice che i gatti possano addirittura acquistare su quella famosa piattaforma. Poi, sole perfetto per pisolini, a che ora? Punto di domanda. Video di uccellini da guardare online.
1: O solo di
0: da guardare online, ma anche pesciolini volendo. Hai visto i gattini come impazziscono?
1: Sì,
0: con
1: sì, che carini.
0: Come afferrare il laser rosso senza farsi beccare?
1: Beh,
0: oppure,
1: mi fanno morire i reel di questi gatti che vogliono per forza, no?
0: Impazziscono pure a un certo punto. Giochi fai da te per gatti annoiati. Poi, come allontanare il cane senza farsi mordere? Nuovo vicino sospetto, come spaventarlo? E domanda tra le più gettonate: perché il mio umano si comporta in modo strano? Cioè, siamo noi gli strani, capito come? Poi abbiamo come cadere sempre in piedi, anche nella vita. Perché gli uccelli cantano così tanto? Gatti famosi su Instagram 2026, perché comunque anche i gatti cercano altri,
1: certo,
0: gatti, come giusto che sia. E abbiamo anche l'app Gattinder, qualcuno dice.
1: Sì. Gattinder.
0: Come ottenere più coccole e attenzioni? Come essere adorato dai bipedi in casa?

0: Abbiamo immaginato la cronologia di Google dei gatti, ci sono cose simpatiche tipo gatti famosi su Instagram 2026, come convincere gli umani a farmi il massaggino, come allontanare il cane senza farsi mordere, eccetera eccetera. Abbiamo Luca che dice: il mio gatto continua a guardare fuori dalla finestra come se stesse studiando il mondo, non è che forse sta preparando una strategia per conquistare il quartiere? Ma Luca l'ha già conquistato, in realtà sta controllando gli affari dalla finestra e tu non lo sai. Martina invece dice: ogni volta che apro una scatoletta di tonno il mio gatto si piazza come se fosse il direttore della produzione, onestamente lui ha più controllo di me sulla cucina. Ma i gatti, ragazzi, ancora avete la percezione di avere una qualche importanza nella vostra vita?
1: No, sono decidono troppo loro, furbi, intelligentissimi,
0: decidono tutto loro, siamo noi i loro schiavi. Poi Giovanni invece conclude dicendo: ho provato a fare yoga sul tappeto, il mio gatto ha deciso che era il momento perfetto per saltarmi addosso, credo stia cercando di insegnarmi la disciplina felina. Sì, ogni tanto impazziscono, lo fanno soprattutto tra le 2 e le 3 di notte.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:32 minutos.
2: Sono le 7:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre, secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Due magazzini della società russa di commercio elettronico sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. Il governatore della regione ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime. Il CDM ha dato il via libera al disegno di legge sulle modifiche in materia di imputabilità del minore, che adesso dovrà essere accertata positivamente caso per caso. La presidente del Consiglio Meloni ha spiegato: è una norma che colpisce soprattutto chi crede di essere intoccabile, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono, perché sanno che tanto non accadrà loro nulla. Gli USA hanno annunciato l'imposizione di nuovi dazi su numerosi partner commerciali, tra cui quelli dell'Unione Europea. Le nuove tariffe imposte da Trump entrano in vigore oggi, alla scadenza dei temporanei dazi del 10% introdotti in precedenza dagli USA. Il calcio: a margine dell'incontro con i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Serie A a Milano, i nuovi vertici della FIGC hanno parlato per la prima volta insieme del progetto Italia. Aspettiamo la persona che realmente vogliamo. Per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. Prima di lui abbiamo parlato anche con Ancelotti, ha spiegato Paolo Maldini. Per ora è tutto, a più tardi.

0: allora chi lo sa, per fortuna, forse perché ci danno da parlare, c'è tutta una serie di persone che, argomento un po' fetish ve lo dico, che sono ossessionate dai personaggi famosi e quindi di conseguenza amano collezionare oggetti che appartengono a queste celebrità.
1: Esatto, gli psicologi la chiamano teoria del contagio, l'idea magica che toccando un oggetto appartenuto a un idolo, un po' del suo talento e della sua fama si trasferisca proprio su di noi.
0: Certo.
1: Io devo dire che io lo chiamerei vai a cercarne uno bravo, soprattutto quando parliamo non solo di vestiti o magari dei cimeli che sono belli, ma di cose un po' orride. Allora, iniziamo con cimeli assurdi che sono stati venduti all'asta, come ad esempio la gomma da masticare di Britney Spears per 14.000 euro.
0: La Peppa, ma ve la mastico io per molto meno la gomma. Scrivete a me, vai, poi.
1: Poi l'unghia finta di Lady Gaga, 12.000 dollari.
0: Tutte robe schifose.
1: Sì, era
0: poi
1: un'unghia acrilica nera persa dalla cantante durante un concerto a Dublino nel proprio 2012. Venne raccolta da un membro dello staff e venduta online. Poi, ultimamente, hai visto tu il film Michael?
0: Non ancora.

0: Ma io non sono fetish.
1: Tu non sei fetish.
0: No, però mi piacerebbe qualche abito di scena di Shakira.
1: Beh, quello sì.
0: Mi piacerebbe proprio tantissimo. Invece c'è anche il fazzoletto usato di Scarlett Johansson che è stato venduto per 5.300 euro.
1: Usato?
0: Sì,
1: bene.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: È ancora lunga la lista?
0: Allora, altre due, dai. Il sasso nei reni di William Shatner.
1: No, vabbè.
0: Sì, il mitico capitano Kirk di Star Trek ha venduto la sua vera pietra renale per 25.000 dollari, praticamente un gioiello di famiglia.
1: Ti prego, dimmi che l'ultima non è così schifosa.
0: Molto più Poi l'aria di Kanye West, un fan ha chiuso un sacchetto di plastica ermetico
1: durante
0: un concerto, esatto, scrivendo sopra aria del tour, prezzo finale, dai, dimmi un prezzo.
1: L'avevo letto, non mi ricordo, non lo so.
0: 60.000 dollari.
1: La peppa, no, vabbè. Comunque ragazzi, io ve lo dico, poi non so, scriveteci nel caso qui al Comedy. Io, se volete, vendo aria, vi faccio aria e mastico gomme.
2: Radio Calì. Radio Calì.

0: Venerdì 24 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943 alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949 Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: ¡1999!

0: Andiamo ai messaggi. Qualcuno ha chiesto le mie gomme masticate per caso? No.
1: No, no, zero.
0: Oh, io ve le metto a poco comunque, poi fate voi. Vai, andiamo.
1: Io se volete le mie calze. Anche perché insomma ci sono quelli, le calze non lavate da una settimana.
0: Noi stiamo scherzando, è che qua nell'era di OnlyFans non si sa mai. Vai, andiamo a leggere.
1: Marco: ciao ragazzi, io nel 2012 ho comprato a un'asta di beneficenza una bottiglietta d'acqua mezzo vuota lasciata sul palco da Bruce Springsteen, custodita in bacheca per anni. L'estate scorsa mia madre è venuta a stirare a casa mia, l'ha aperta e l'ha usata nel ferro da stiro. Ora le mie camicie profumano di rock and roll, ma io sto ancora piangendo.
0: Senti, una volta una cosa l'ho fatta, ho avuto modo di scambiare due chiacchiere, un drink con un cantante che amo molto, e mi sono tenuta, senza che lui lo sapesse, un po' da stalker, mi sono presa la sua cannuccia, me la sono portata a casa.
1: Ce l'hai ancora?
0: Ce l'ho, certo.
1: Chissà, magari ti danno un sacco di soldi, puoi pagare.
0: Non è vero, se no mi arrestano. No, non ce l'ho, però non è che mi sono messa a rivenderla, ecco. Però sì, sai, quelle cose anche un po' da teenager. Andiamo a un altro messaggio.
1: Serena: ma quale teoria del contagio? Io se compro il fazzoletto di Scarlett Johansson lo faccio per il DNA. Ragazzi, tra 20 anni la tecnologia ci permetterà di clonare le persone a casa. Io mi sto portando avanti, sto creando il mio cast personale per il salotto.
0: Vabbè, che filmone però. Ultimo messaggio, vai.
1: Allora, Beppe: io una volta ho incrociato Gianni Morandi all'autogrill e ha tossito vicino al mio cornetto alla crema. Ho provato a rivendere il cornetto su internet come cornetto benedetto da Gianni.
0: Ma che schifo.
1: Ma dopo 3 giorni è venuta la muffa e l'ha mangiato il cane.
0: Ma
1: il
0: che schifo.
1: Sì, lo so, sono cose schifose.
0: Come si chiama questo qua?
1: Questo si chiama Beppe.
0: Beppe, ma cosa ci scrivi, mannaggia? Radio
2: Kalima. Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
4: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
5: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
4: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
5: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
4: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
5: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
4: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Manca poco, pochissimo, alla nostra rubrica preferita. Torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Messaggi da sbronzi. Attenzione.
1: Kalima.

0: En Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile. Ira di Trump che minaccia gravi punizioni militari. Giallo all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza. La giovane non ha superato la notte ed è morta in ospedale. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi. Un uomo di 49 anni è stato trovato poco prima della mezzanotte con una profonda ferita al torace alla periferia di Milano. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è ora ricoverato al Niguarda. Per ricostruire quanto accaduto è intervenuta anche la polizia. È iniziato alle 21 di ieri un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che terminerà quindi alle 20:59 di oggi. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno, all'astensione da lavoro è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. Lo sport, Luciano Darderi, numero 2 del seeding, fa il suo esordio sulla terra rossa di Estoril battendo con un netto 6-0-6-1 lo spagnolo Pedro Martinez in 1 ora e 2 minuti di gioco. Ora l'italo-argentino affronterà nei quarti di finale il portoghese Faria. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, il lavoro vi metterà a dura prova oggi. Nonostante questo, continuerete ad impegnarvi senza alcun ripensamento. Sarà la vostra determinazione a spingervi ad andare avanti. Toro, la relazione di coppia sta andando a gonfie vele. Avete piena fiducia nel partner e cercate di esprimere apertamente i vostri sentimenti. Gesti e parole verranno apprezzati e aiuteranno l'intesa. Gemelli, non gettatevi a capofitto nelle situazioni. Preferite riflettere sul da farsi prima di agire. Questo vi consentirà di avere un margine di azione più ampio. Cancro, in amore se la complicità sembra essersi spenta, cercate un dialogo sincero prima di voltare pagina o di lasciarvi sedurre da tentazioni esterne. State valutando nuove opportunità professionali o immobiliari. Leone, qualcuno parlerà di voi con invidia, ma voi lasciate che le chiacchiere scivolino via. Occhio alla stanchezza fisica e ai piccoli malesseri dovuti al caldo. Cercate di riposarvi il più possibile e di rallentare. Vergine, smettete di ipotecare il domani e vivete il presente, un passo alla volta. La meta che vi siete prefissati potrebbe apparire lontana, ma voi non lasciatevi scoraggiare. Nel lavoro tutto procede senza grossi scossoni. Bilancia, anche se tutto sembra andare per il verso sbagliato, provate a cambiare prospettiva e a vedere il lato positivo. Ogni esperienza, anche la più difficile, nasconde un insegnamento prezioso per la vostra evoluzione. Scorpione, cercate di riscoprire quella parte di voi giocosa e spensierata che avete messo da parte da un po'. Presto potreste dover affrontare responsabilità importanti. Intanto, alcune novità stuzzicheranno il vostro interesse. Sagittario, questa giornata porterà luce nella sfera affettiva. Chi ha vissuto un allontanamento potrà ritrovare la sintonia col partner. I cuori solitari saranno sorpresi da un incontro intrigante. Al lavoro torna la creatività. Capricorno, ogni iniziativa intrapresa adesso potrà avere uno sviluppo interessante. Una sorpresa vi strapperà un sorriso. Anche nei momenti di crisi non smettete di credere in voi. Avete dentro la potenza per rinascere ogni volta. Acquario, la giornata promette appagamento anche sul fronte delle passioni personali. Chi ha lavorato sodo nei mesi scorsi comincerà a vederne i frutti. È tempo di rispolverare i buoni propositi che avevate accantonato. Pesci, giornata interessante e vivace, adatta per approfondire legami e uscire dalla routine. Un piccolo cambiamento vi aiuterà a ritrovare entusiasmo e a vedere la vita con occhi nuovi. Oggi vi saluto con le parole di Montesquieu. Non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il calore della giustizia. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: con il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi messaggi da sbronzi. A chi non è capitato almeno una volta di contattare l'ex, innanzitutto, quando si è ubriachi, piangendo, pentendosi,
1: mandando foto, o anche messaggi.
0: Oppure arrivare a casa e scrivere: sono a casa, e invece in realtà la persona che ti ha accompagnato, cioè tu mandi il messaggio alla persona che ti ha accompagnato, che ti scrive: guarda che lo so, ti ho accompagnato io a casa. Insomma, così, esperienze mistiche da sbronzi, messaggi inviati da sbronzi. Iniziamo con: come siete? Un maggio u emeriachi. Sono tutti così, Sei ubriaca? Nama, aka, nana, sì. Sei ubriaca. Poi: sto malizioso, malissoromo, malissiri, simosso, mas, vienimi a prendere. Go vomitati, ble. Mi dà male e il cervello. Poi abbiamo Bulmanotti sare.
1: Beh.
0: Tu sei molto Abrazons 53. Come sono, scusa? ho mangisto il pego fritto, ho bevuro il vino.
1: Beh.
0: Subriaco, sutriaco, subriaci, ho capito.
1: Comunque si vede che hai studiato le lingue, te, eh?
0: Si vede che, come dire, so tradurre il linguaggio degli ubriachi.
1: Sì.
0: Io sto brilliant, brillantini.
1: Come Gris.
0: Probabilmente era brillo. Tip, tio, top, ho bevuto. Poi io bevo sempre lo spritz, non riuscivo a scrivere. Ma non per questo sono ubriaca, e se lo fossi sti cazzi. Scritto proprio così. Adesso ti dico io: odori piano, aloe. Non chiedere.
1: È vera,
0: non
1: allora chiedere. È vera.
0: Esatto. Aspetta, ascolto dopo che stia ansia, salam, parrucche. Boh, vabbè. E bue, e nop, non essere triste, ci tanti vino nel mondo. Sono dal Papa. Ora fai il Deum. Ma sei ubriaca? Probabilmente l'hai scritto bene.
1: Ah,
0: però
1: meno male, va.
0: Amo, prendi il vino, qua c'è solo putrida aranciara. Ginevra lemon, la carta igienica qui è molto soffice. Probabilmente era gin lemon. Comunque, 3/4 di bicchieri di gin Lenin, e questa è la situazione, amici. E con questo concludiamo. 3/4 di bicchieri di gin Lenin.

0: IKEA.es. Non fartelo scappare.
1: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.

0: E tra un messaggio sbronzo e l'altro termina qui anche oggi questa puntata, e abbiamo scoperto nel fuori onda che non si sa se sono errori da ubriaco o da T9, comunque ha detto la nostra Ceci che lei scrive male anche quando è sobria, quindi
1: sì, perché magari non ci vedo bene, no? Sì, soprattutto quando le lenti a contatto.
0: Io non ho voglia di correggere,
1: perché io vedo
0: male
1: bene da vicino ma non da lontano, quindi quando le lenti a contatto non riesco a vedere da vicino e scrivo certe cavolate che non
0: cazzum
1: vi dico.
0: Io invece a posto degli spazi metto i punti, non punteggio. Vabbè, ma che ce frega, che ce frega, abbiamo tutta la vita davanti per essere analfabeti. Bene, torniamo domani, attenzione perché domani inizia il weekend, ma il Comedy Radio Show continua con il best of della settimana, quindi il meglio del peggio di tutta la settimana, con Cecilia Pedrosa,
1: con Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti, ciao.
2: Radio Calima. Radio Calima.

0: bentrovati, buon venerdì 24 luglio con il GR delle buone notizie. Sono tante le città nel mondo in cui a una certa età si vorrebbe andare a vivere, ma per i francesi ce n'è una in particolare. La Francia ha eletto Bari come posto ideale in cui godersi la pensione. Una città in cui il tempo rallenta, si vive più rilassati, si mangia bene e si vive con poco. Non c'è overtourismo o turismo di massa come a Roma o Capri, la sua identità è solida e secondo i francesi venirci a vivere da pensionati vuol dire avere una vita più comoda e più facile. I britannici e gli australiani sono turisti internazionali che restano più affascinati dai borghi del nostro paese. Ecco perché sono i primi nastri di partenza quando si tratta di fare le valigie. Lo certifica Ruralis, la property manager digitale specializzata nella gestione degli affitti brevi nelle aree interne d'Italia e che manifesta un'inversione di tendenza. Se un tempo i piccoli centri erano considerati una meta di nicchia, oggi rappresentano la prima scelta per chi cerca un'esperienza immersiva e lontana dal turismo di massa. C'è un nuovo tassello che sta prendendo forma nello skyline milanese che promette di ridefinire l'ingresso a uno dei quartieri più contemporanei della città. City Wave, progetto architettonico di rilievo e un intervento che intreccia estetica e concezione green. Sarà completato entro quest'anno e darà vita all'edificio Onda all'interno di City Life con spazi sostenibili e una nuova identità urbana. La struttura si sviluppa come un'onda lunga oltre 200 metri che unisce due edifici distinti e crea un grande spazio coperto aperto al pubblico. Intervenendo a un evento speciale dedicato ai fan presso gli Abbey Road Studios di Londra, Paul McCartney ha svelato il suo primo duetto in assoluto con Ringo Starr. Intitolato Home to Us, il secondo singolo estratto dal prossimo album di Paul. Paul ha sorpreso 50 fortunati fan invitati per un'esclusiva anteprima del suo nuovo album, unendosi a loro all'interno dello studio 2 di Abbey Road per condividere in retroscena delle nuove canzoni e delle registrazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Resta altissima la tensione tra Iran e USA mentre continua l'escalation nella guerra tra i due paesi. Nella notte di oggi si è conclusa la 13ª serie di attacchi consecutivi contro Teheran. La via navigabile internazionale rimane aperta al transito nonostante i recenti attacchi dei Pasdaran. I centri logistici del più grande rivenditore online russo sono stati colpiti nella notte da un attacco di droni ucraini nelle città russe di San Pietroburgo e Tver in Crimea. I centri logistici a San Pietroburgo hanno subito un vasto incendio in uno degli impianti. È morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di ieri dal terzo piano della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito. La ragazza, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera all'interno dell'istituto. Gli USA hanno annunciato l'imposizione di nuovi dazi su numerosi partner commerciali, tra cui quelli dell'Unione Europea. Le nuove tariffe imposte da Trump entrano in vigore oggi alla scadenza dei temporanei dazi del 10% introdotti in precedenza dagli USA. È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno comunque garantite le fasce di garanzia. Per ora è tutto, a più tardi.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è venerdì 24 di luglio, sentiamo il profumo del weekend, del fine settimana. Sono Francesca Romana Macri e questo è un venerdì che sa d'Italia, perché ovviamente noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi e siamo molto orgogliosi di questa cosa. Tornerà Lorenzo con noi e andremo al cinema, perché ci sono tante pellicole che hanno segnato la storia del nostro paese e oggi vedremo un po' di miniserie Rai dedicate a personaggi sportivi italiani. Parleremo anche di un qualcosa che Lorenzo mi ha detto, dopo ti spiego, non so se tra di voi c'è qualcuno che conosce questa pietanza, il bianco mangiare, io no, sinceramente. Poi arrivano le date, i compleanni, il proverbio del giorno, insomma questo e molto altro, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi, nel venerdì. Si parte!

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: questo appuntamento di oggi, 24 di luglio. Siamo arrivati quasi alla fine del settimo mese del 2026. È strano, stranissimo. Ci sono io, Francesca Romana, c'è anche il nostro Lorenzo. E dico strano perché insomma il tempo vola.
1: Vola, sì.
0: È iniziata l'estate praticamente l'altro ieri. Non dico che siamo alla fine, ma siamo esattamente a metà. E partiamo quindi subito con le date, quelle importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo 24 di luglio.
1: Cominciamo dal 1908. Il maratoneta Dorando Pietri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona alle Olimpiadi di Londra 1908, sorretto però da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro, ma riceverà comunque le lodi da parte degli spettatori. 1923, Edoardo Agnelli è eletto presidente della Juventus. L'evento segna l'inizio del sodalizio pressoché ininterrotto fra la società calcistica e la famiglia Agnelli, il più antico e duraturo dello sport italiano. 1943, seduta segreta del Gran Consiglio del Fascismo, in cui viene discusso l'ordine del giorno Grandi, che porta alle dimissioni di Benito Mussolini. Concludo con 1949, Fausto Coppi vince il Tour de France precedendo in classifica Gino Bartali. È il primo ciclista a fare la coppiata al Giro Tour nello stesso anno.
0: Sotto il segno dei leoni invece passiamo ai nati del giorno.
1: Tanti auguri all'ex calciatore De Rossi, adesso allenatore,
0: grande Daniele,
1: e all'attore Vincenzo Salemme, mentre festeggiamo Santa Cristina. E a proposito, per quanto riguarda il proverbio su Santa Cristina, vi cito: per Santa Cristina la sementa della saggina. È un noto proverbio della tradizione contadina che suggerisce il 24 luglio come termine ultimo o momento ideale per seminare la saggina, una pianta erbacea.
0: Insomma, tutti i proverbi che vediamo nell'ultimo periodo riguardano nella maggior parte dei casi l'agricoltura. Beh, si vede che in questa fase dell'anno ha un ruolo importante sia il calore che poi comunque il raccolto per tutta l'Italia.

0: Sono tanti messaggi che ci arrivano da parte vostra. Oggi però abbiamo scelto quelli di Giulio e di Cristina, giusto Lore?
1: Esattamente, che salutiamo, ciao ragazzi. Giulio ci scrive: da quando non c'è più Agnelli la Juve è un po' morta. Ci sarà un motivo? Beh, effettivamente negli ultimi anni la Juventus non se la passa proprio benissimo, però c'è da dire che il declino era già un po' incominciato quando c'erano ancora gli Agnelli. Comunque la precisione è Andrea Agnelli, poi non dimentichiamo che hanno vinto anche 9 scudetti di fila, hanno giocato 2 finali di Champions. Ricordi un po' lontani per questa Juventus.
0: Chissà però se la grande Juve non riuscirà a riprendersi.
1: Esattamente.
0: Secondo un prossimo futuro.
1: Sicuramente. Cristina, grazie per gli auguri, sono al mare e sto offrendo da bere agli amici.
0: E brava Cristina, è così che si fa, soprattutto d'estate.
2: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono, cosa fanno in nome dell'amore?

0: È il venerdì, questo di Verdi Bianchi Rossi. Ciao a tutti ancora, ben ritrovati cari amici. Sono Francesca Romana Macri. Siamo quasi nel fine settimana e arriva e torna l'appuntamento dell'Italia che va al cinema con film, serie televisive italiane o comunque estere che parlano del nostro paese. E oggi vediamo un po' di miniserie dedicate al mondo dello sport, miniserie Rai di personaggi sportivi italiani. Ce ne sono tante che raccontano grandi storie di impegno, di resilienza, ma soprattutto di sportività verde, bianca e rossa. Restate con noi.
1: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconia.

0: e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: l'Italia torna al cinema, ma torna anche sul piccolo schermo in questo venerdì di Verdi Bianchi e Rossi. Sentiamo il profumo di weekend, di fine settimana, e quindi noi vi diamo anche dei consigli dal punto di vista cinematografico, cosa andare a vedere sul piccolo schermo, in questo caso ovvero a casa, con l'aria condizionata, belli, freschi, qualora non voleste andare al mare. Ciao Lore, bentornato.
1: Ciao Fra, grazie. Esatto, perché prima ho citato il Maratoneta Adorando Pietri, ed è stato fatto un mini film, diciamo una piccola serie sulla Rai, e la Rai si è sempre un po' scatenata, diciamo, sui sportivi italiani vecchi ma anche moderni.
0: Io ricordo una miniserie che in passato non si chiamavano così, però comunque dedicata a Primo Carnera.
1: Bravissima.
0: Grande pugile italiano, grande nome, insomma, firmata Rai ovviamente.
1: Io invece ho visto quella su Gino Bartali, l'intramontabile con Favino, bellissima, perché poi si parla non soltanto delle imprese sportive di Bartali ma anche di quello che ha fatto fuori dal ciclismo, tipo salvare tanti bambini ebrei. E c'è stato il grande Fausto, l'avversario di Bartali, un Castellitto, ovvero un mini film dedicato a Coppi. Abbiamo poi il sogno del Maratoneta, appunto, con Luigi De Cascio, Pietro Mennea, la freccia del sud,
0: come no,
1: colui che ha avuto il record dei 200 metri per tantissimi anni, il grande Torino con Beppe Fiorello, e poi infine recentemente Rosso Volante con Giorgio Pasotti, che parla invece di Eugenio Monti, campione di bob, famoso per un suo gesto di sportività, ovvero all'equipaggio britannico si era rotto un bullone, dunque Monti prestò loro il suo bullone aiutando i britannici a vincere, mentre gli italiani, appunto capeggiati da Eugenio Monti, arrivarono terzi. Quindi un gesto che un po' creò polemica, perché l'Italia avrebbe potuto vincere,
0: però
1: ma lui invece ha preferito essere onesto.
0: Esatto, ha prevalso in questo caso, possiamo dire, la sportività.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Caffaret nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Oltre 400 persone sono state già tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Ha sorpreso un uomo con il volto coperto dentro la sua casa e ha cercato di fermarlo. È accaduto a Ramacca, in provincia di Catania, dove un 50enne si è trovato faccia a faccia con un ladro. Tra i due è scoppiata una violenta colluttazione durante la quale il proprietario ha colpito l'intruso con un coltello da cucina, ferendolo gravemente. L'esecutivo, guidato da Giorgia Meloni, ha varato una nuova proposta per il contrasto della criminalità minorile. Il testo del DDL prevede che cambino le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Finora il giudice doveva accertare caso per caso se il minorenne fosse capace di intendere e di volere, mentre ora viene invertito l'onere della prova. L'estate sulle strade entra nella sua fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Lo sport, niente da fare per Pep Guardiola. Nella notte tra giovedì e venerdì Pep ha chiamato Paolo Maldini e Leonardo, rifiutando la proposta principalmente per motivi personali che vanno al di là del calcio. Per ora è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, il lavoro vi metterà a dura prova oggi. Nonostante questo, continuerete ad impegnarvi senza alcun ripensamento. Sarà la vostra determinazione a spingervi ad andare avanti. Toro, la relazione di coppia sta andando a gonfie vele. Avete piena fiducia nel partner e cercate di esprimere apertamente i vostri sentimenti. Gesti e parole verranno apprezzati e aiuteranno l'intesa. Gemelli, non gettatevi a capofitto nelle situazioni. Preferite riflettere sul da farsi prima di agire. Questo vi consentirà di avere un margine di azione più ampio. Cancro, in amore se la complicità sembra essersi spenta, cercate un dialogo sincero prima di voltare pagina o di lasciarvi sedurre da tentazioni esterne. State valutando nuove opportunità professionali o immobiliari. Leone, qualcuno parlerà di voi con invidia, ma voi lasciate che le chiacchiere scivolino via. Occhio alla stanchezza fisica e ai piccoli malesseri dovuti al caldo. Cercate di riposarvi il più possibile e di rallentare. Vergine, smettete di ipotecare il domani e vivete il presente, un passo alla volta. La meta che vi siete prefissati potrebbe apparire lontana, ma voi non lasciatevi scoraggiare. Nel lavoro tutto procede senza grossi scossoni. Bilancia, anche se tutto sembra andare per il verso sbagliato, provate a cambiare prospettiva e a vedere il lato positivo. Ogni esperienza, anche la più difficile, nasconde un insegnamento prezioso per la vostra evoluzione. Scorpione, cercate di riscoprire quella parte di voi giocosa e spensierata che avete messo da parte da un po'. Presto potreste dover affrontare responsabilità importanti. Intanto, alcune novità stuzzicheranno il vostro interesse. Sagittario, questa giornata porterà luce nella sfera affettiva. Chi ha vissuto un allontanamento potrà ritrovare la sintonia col partner. I cuori solitari saranno sorpresi da un incontro intrigante. Al lavoro torna la creatività. Capricorno, ogni iniziativa intrapresa adesso potrà avere uno sviluppo interessante. Una sorpresa vi strapperà un sorriso. Anche nei momenti di crisi non smettete di credere in voi. Avete dentro la potenza per rinascere ogni volta. Acquario, la giornata promette appagamento anche sul fronte delle passioni personali. Chi ha lavorato sodo nei mesi scorsi comincerà a vederne i frutti. È tempo di rispolverare i buoni propositi che avevate accantonato. Pesci, giornata interessante e vivace, adatta per approfondire legami e uscire dalla routine. Un piccolo cambiamento vi aiuterà a ritrovare entusiasmo e a vedere la vita con occhi nuovi. Oggi vi saluto con le parole di Montesquieu. Non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il calore della giustizia. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: il venerdì Michele e Claudio, che salutiamo. Ciao Michele, ciao Claudio. Prima abbiamo parlato di serie televisive firmate Rai, quindi del piccolo schermo, che appunto parlano dello sport italiano.
1: Esattamente. Michele ci ha scritto: ho visto recentemente Rosso Volante, l'ultimo che infatti ho descritto. Bella storia e fatto benissimo, lo consiglio a tutti. Riconosco che non l'ho visto, ripeto, ho visto Bart e gli intramontabili, questo lo consiglio, però secondo me sono fatti tutti quanti benissimo, anche perché sono piccole serie, non si dilungano in dettagli inutili, sono fatti veramente bene questi piccoli, diciamo, sceneggiati della Rai.
0: E poi una cosa bella rispetto alle varie polemiche che ci furono sul film che si basava sulla storia di Enzo e Dino Ferrari, le produzioni e soprattutto gli attori sono italiani, non vengono interpretati,
1: certo.
0: Sempre parlando di sport da attori stranieri, quindi non c'è dietro la maxi produzione hollywoodiana.
1: Anche perché
0: è fatto
1: abbiamo tanti attori bravissimi.
0: Sì, come no, tu hai citato prima Favino, Pasotti.
1: Esatto, adesso ne cito un altro. Claudio ci scrive: consiglio Il sogno del maratoneta, Locascio come sempre monumentale, Locascio famoso ad esempio per I 100 passi, ma anche per altri tantissimi film o serie. E guarda, a me lui piace moltissimo, quindi Claudio, grazie per il consiglio. Probabilmente

0: Arriviamo anche al dolce, è il, diciamo, è il contesto perfetto per dirlo, perché siediamo in tavola e vediamo alcuni dei piatti più iconici del nostro paese. Ce n'è uno di cui io non avevo mai sentito parlare, è il dolce mangiare, bianco
1: il
0: mangiare.
1: Bianco mangiare.
0: Bianco mangiare. Esatto. Ciao Lore.
1: Ciao Fra. Oggi è la giornata nazionale di questo dolce, deriva dall'aspetto candido dei suoi ingredienti, un colore che sin dal Medioevo era simbolo di purezza, e secondo una celebre leggenda siciliana il dolce sarebbe nato come pegno d'amore. Perché? Perché un ufficiale arabo, innamorato segretamente della principessa Eleonora d'Angiò, glielo avrebbe preparato come ultimo dono prima di essere condannato a morte, aromatizzando.
0: Quindi è siciliano, ma ha origini arabe.
1: Esattamente, aromatizzandolo infine con il profumo dei gelsomini. E pensate che nei banchetti nobiliari si usavano per questo dolce ingredienti come petto di pollo e mandorle.
0: Ma
1: cioè,
0: aspetta,
1: in realtà,
0: insieme?
1: Esatto, era più un piatto salato in passato. Successivamente diventò un piatto dolce e si è evoluto appunto trasformandosi in questo strepitoso dessert a base di latte di mandorla, zucchero e amido che conosciamo oggi. Nelle diverse regioni italiane il bianco mangiare ha preso strade differenti. In Sicilia appunto viene tradizionalmente preparato con latte di mandorla, amido di scorza, di limone, poi guarnito con granella di pistacchio e cannella.
0: Ah beh, che non può mancare nella scena dolcistica siciliana.
1: Nell'altra invece isola bellissima, la Sardegna, può essere cotto al forno all'interno di una sfoglia di pasta. Quindi scegliete voi, secondo me in entrambi i modi sarà sicuramente buonissimo.
0: Esatto, se mangiare il bianco mangiare, è bello questa ripetizione. Esatto. Se provare anzi il bianco mangiare sardo, siciliano, però quello doc è made in Sicily.

0: più.
1: Anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. È venerdì, iniziamo il fine settimana, quindi vi auguro ancora un buon proseguimento. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel Sabato Italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
2: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.

Beh, come dire, siamo partiti con la lambada, mica male. Questa è Radio Calima, buongiorno. Questa è Calima de Magnana con Roberto e Barbara. Oggi Barbara in questo momento è in viaggio, la stiamo cercando di recuperare all'aeroporto di Tenerife Nord, anzi Tenerife Sud, scusate, perché come avevamo già pronunciato ieri, oggi la trasmissione va in onda da Tenerife Sud, quindi esattamente dallo studio dell'ufficio, diciamolo così, di Toda Canarias, che ovviamente ci ospita in questa mattinata. In questo momento sono completamente da solo, tranquillo, proprio ho appena preso un sorseggiato, un fantastico caffè offerto dai ragazzi qui di Toda Canarias. Sto aspettando Luca, so già che Selvaggia oggi potrebbe non arrivare nell'appuntamento di mezzogiorno, ma poi capiremo anche il perché c'è un mistero dietro questa storia. Poi io e Luca andremo a indagare perché non si vuole presentare oggi a mezzogiorno. Intanto, come sempre, notizie, musica e tante cose da fare fino alle ore 13, ricordatevi anche l'agenda del fin de semana alle 12.35, sperando che la nostra Barbara, che in questo momento la stiamo con il retino cercando di accalappiare all'aeroporto di Tenerife, possa arrivare qui sana e salva e andare in onda con noi.

Cash con questa riedizione di America, una canzone storica, forse la più importante agli inizi di Gianna Nannini, quando lei era veramente rocker aggressiva, lo è stata per tanti anni, lo è ancora, però ultimamente anche amava fare cose più dolci, e forse dopo anche il matrimonio in qualche modo è anche un po' cambiata lei con l'età. Siete su Radio Calima, sono le 11:11. Beh, insomma, uno degli argomenti su cui si sta parlando tanto tra ieri e oggi è insomma la questione del incendio che ha coinvolto Telde e tutta la zona tra Telde e Valsecchio. Insomma, l'incendio è stato domato intorno alle 19:15 di ieri, dopo 2 ore di intenso lavoro da parte dei mezzi terrestri e degli aerei impegnati dal Cabildo per combattere le fiamme che si stavano propagando tra Las Breñas e Casadores. Venerdì mattina presto, quindi questa mattina, all'interno del perimetro di sicurezza persistevano diversi focolai, sebbene non vi fossero più fiamme attive, ha riferito Carlos Velasquez, direttore tecnico del piano di protezione civile di Gran Canaria. La squadra presa 2 unità Bravo e 2 agenti dell'unità operativa antincendio forestale, insieme alla brigata investigativa antincendio forestale, hanno continuato a lavorare nella zona per determinare appunto le cause dell'incendio. Secondo il ministro dell'ambiente Raul Garcia, l'avanzata dell'incendio ha rallentato ieri pomeriggio dopo aver bruciato, pensate, tra gli 8 e i 10 ettari, ma il rischio rimane molto elevato. Il fatto che la vegetazione abbia conservato una certa umidità ha contribuito a rallentarne la propagazione. Come seguiremo eventualmente se ci sono degli aggiornamenti, però per il momento direi di stare tranquilli, perché insomma le comunicazioni dicono chiaramente che l'incendio è stato domato.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto da lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.

budget milionario quello di Madonna, che sta spendendo in questi periodi per pubblicizzare ovviamente il suo nuovo album Confessional Dance Floor, che devo dire a me piace. Poi ci sono tante persone che la pensano in maniera diversa, c'è sempre una combutta, no? Quando escono dischi nuovi, specialmente di personaggi storici, c'è chi la vuole in un modo, c'è chi la vuole in un altro, insomma apprezziamola per quella che è, insomma una donna comunque che è già arrivata a un'età più avanzata, che comunque continua a far discutere, continua a fare bella musica. Ma io adesso voglio svelarvi una cosa, e più che altro voglio sbloccarvi un ricordo. Pensate un po', vi ricordate quando negli anni 80 e 90 aprivamo, no, le confezioni delle merendine o le scatole dei cereali, e la prima cosa che cercavamo non era il cibo, ricordate, ma la sorpresina in plastica dentro al sacchetto. Quel rito quotidiano che ha condizionato l'infanzia di intere generazioni oggi non esiste più. I motivi della loro scomparsa infatti sono legati principalmente a tre fattori. Allora, nuove normative ambientali e di sicurezza, restrizioni più severe sull'uso della plastica, usa e getta, e standard di sicurezza antisoffocamento sempre più stringenti. Vi ricordate i pupazzetti che si trovavano anche negli ovetti Kinder, tanto per esempio, comunque cose molto piccole di plastica, i bambini tendevano come sempre a ingerirli e quindi erano comunque un pericolo. Poi il taglio dei costi e la digitalizzazione, le aziende preferiscono spostare l'attenzione sul marketing digitale con i QR code, concorsi online, applicazioni, tagliando i costi di produzione fisica, perché fare questi gadget comunque aveva un costo. Poi un cambiamento dei consumi dei più piccoli, il target dei bambini di oggi si è spostato molto più velocemente verso l'intrattenimento digitale rispetto all'oggetto fisico in plastica. Adesso magari un bambino vorrebbe trovare nell'ovetto di Pasqua più che altro qualche cosa, un'app o un qualcosa legata a un telefonino o un oggetto. Non è una cosa bellissima, io preferirei poter ancora vedere bambini che giocano fisicamente con delle cose, ma sappiamo ormai che comunque non è più così. Quanto però valgono oggi tutti questi oggettini? Cioè, veramente si è creato un mondo a livello di collezionismo, scatta il fenomeno appunto del collezionismo vintage. Per gli appassionati della cosiddetta nostalgia pop, questi gadget hanno aperto un vero e proprio mercato parallelo. Alcuni pezzi rari o collezioni complete degli anni 80 e 90, delle storiche sorpresine del mulino bianco per esempio, o i primi gadget di merendine cult, oggi su piattaforme come eBay o Vinted vengono vendute a decine se non centinaia di euro. Un piccolo pezzetto di plastica di pochi centesimi di lire, beh, se ben conservato nella sua confezione originale, si è trasformato in un piccolo tesoro da collezione. Quindi se magari nei vostri vecchi cassetti o nei vostri vecchi scatoloni di quando eravate più piccoli ancora avete di questi oggettini che in qualche modo si trovavano nelle merendine, negli ovetti eccetera, fate attenzione che ce ne potrebbe essere qualcuno che ha decisamente un gran valore.

0: cosa.
1: En Canarias.
2: Es la hora 11:30 minutos.
3: Son le 11:30 minuti. Radio
4: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina della nazionale resterà almeno per ora irrealizzato. L'allenatore catalano ha declinato la proposta fattagli qualche giorno fa dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. Guardiola ha comunicato la sua decisione chiamando i due nella notte tra giovedì e venerdì. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso. Dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli aiuti dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio. Le borse vanno giù. Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. A Roma invece un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. L'estate sulle strade entra nella sua fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Per ora è tutto, a più tardi.

certo che con il caldo che fa le Canarie in questi giorni, l'idea di essere qui ad ascoltare una canzone di Mina che si chiama Neve, insomma, dà un effetto un po' rinfrescante, ma non fino a un certo punto. È meglio sicuramente un buon condizionatore. Sono le 11:36, questa è naturalmente Radio Calima. Oggi, come ben sapete, siamo in diretta da Tenerife Sud, esattamente siamo negli uffici di Toda Canarias che ci ospitano questa mattina, perché poi, come sempre, verso mezzogiorno avremo gli amici di Toda Canarias con noi, con una sorpresa, perché siamo anch'io con Luca, stiamo cercando di capire dove, che fine abbia fatto Selvaccia, che in questo momento non riusciamo a capire dove sia, ma poi lo scopriremo da questo punto di vista a mezzogiorno 05, quando ci sarà qui anche il nostro Luca. Bene, intanto io volevo parlarvi di una situazione che fa parlare molto alle Canarie in questi giorni, perché c'è un radar da record. Io parlo dei radar, gli autovelox, no? Quelli che fanno il controllo della velocità. Pensate che la DGT stacca una multa ogni 10 minuti qui alle Canarie. Infatti c'è un radar di velocità che è diventato un vero e proprio incubo per gli automobilisti e una miniera d'oro per la DGT, che ovviamente monetizza su questo radar. I dati più recenti rivelano cifre record per l'autovelox più attivo dell'arcipelago. La frequenza delle sanzioni è così elevata che in media viene multato un conducente ogni 10 minuti. Quindi frequenza record, il dispositivo registra un volume di infezioni costante lungo tutto l'arco della giornata, confermandosi il punto di controllo più sanzionatorio di tutte le isole. Le cause: la maggior parte delle infrazioni è dovute a lievi o moderati superamenti dei limiti di velocità in un tratto stradale ad alta densità di traffico con frequenti cambi di limite. L'impatto finanziario di punti: con questa frequenza il cinemometro genera centinaia di sanzioni giornaliere, alimentando il dibattito tra chi lo ritiene uno strumento fondamentale per la sicurezza stradale e chi invece lo accusa di avere una funzione prevalentemente di incasso, come se fosse un po' una bancomat per questo comune. Voi siete lì che state cercando di capire qual è questo punto e dove sta questo autovelox, questo radar. Mi dispiace, non c'è scritto, danno la notizia ma non dicono quale, dicono perché altrimenti potrebbe consigliare a qualcuno e sapere che in qualche modo si devono fermare. Invece quindi pensate anche alla beffa, hanno fatto in modo che questa notizia arrivasse, ok, alla stampa, però non vogliono dire dove sia questo autovelox. Adesso noi indaghiamo, comunque cerchiamo di capire. Io un sospetto ce l'ho, perché sapevo che c'erano già due autovelox estremamente criticati, no? Qui alle Canarie, uno si trova a Lanzarote e poi quello storico di Maspalomas, quello in ingresso quando si arriva dal nord al sud, quando uno passa Baia Feliz per riuscire all'uscita 43. Chi abita da quelle parti sa che c'è un autovelox bastardo, perché ti prende mentre tu sei in discesa, se non stai attento non riesci a portare la macchina a 100 all'ora, sotto i 100 all'ora, e ti scatta la foto. Io ormai sono stato fotografato almeno 3 volte in qualche anno, poi l'ho capita e ho capito che quando si arriva là bisogna assolutamente rallentare. Però è molto strategico, perché quando uno arriva in questi punti strategici dove vengono messi i radar proprio per qualche modo colpirti volutamente, ci sono sempre delle discese, delle situazioni per cui, se non stai realmente attento, se non ti ricordi che in quel punto c'è un autovelox, non te ne accorgi, e quando ti accorgi che sei magari sopra i 100, in qualche modo sei già stato fotografato, e quelle fotografie, insomma, non hanno una buona resa, non sono da pubblicare sui social, sono solo da pagare.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

Céline Dion con That's the Way It Is su Radio Lima, e naturalmente, come abbiamo già detto più volte da quando siamo qui questa mattina, dove siamo? A Tenerife Sud, siamo negli uffici di Isola Canarias. Oltretutto stiamo anche aspettando l'arrivo di Barbara Massaro, che anche lei sta venendo a Tenerife, e lei in questo momento è sicuramente nella nostra navetta bus, con il nostro autista, che in qualche parte di scherzi, con il nostro angelo che è andato a recuperarla all'aeroporto. Vedremo un pochettino che cosa succederà, se riuscirà a arrivare in tempo per la fine della trasmissione. Intanto, tra poco, come sempre, avremo anche gli amici di Toda Canales, anche se siamo sempre preoccupati del fatto che non vediamo Selvaggia, vediamo soltanto Luca, e quindi adesso vedremo cosa succederà alle 12.05. Intanto voglio parlarvi del tempo qui alle Canarie, perché sappiamo che il caldo ormai è veramente un po' esageratamente forte in questi giorni. Questa giornata di venerdì 24 luglio registra un deciso aumento della temperatura nel centro-sud di Gran Canaria e sulle vette, accompagnato da avvisi per forte vento e mareggiate, sempre con oltretutto il rischio incendi molto alto, quindi fate attenzione. Già ieri, insomma, Gran Canaria ha dato, per quanto riguarda l'incendio a Tel de Valeseo, che speriamo che non abbia oltretutto conseguenze, visto che è stato domato ieri, ne parlavamo prima, ma comunque la situazione è sempre da tenere sotto controllo. Quindi temperature record già registrate nella giornata, per esempio, di ieri. Le stazioni AEMET hanno, pensate, registrato temperature più alte dell'intero arcipelago proprio a Gran Canaria, 36,1 a Las Tirjanas de San Bartolomé di Tirajana, 35 gradi a Tejeda, con una minima notturna che non è scesa sotto i 24 gradi, che insomma per un posto già bello alto nelle montagne è veramente strano, e 34,5 gradi ad Agüimes. Quindi insomma le temperature sono veramente forti e oggi potrebbero addirittura superare questi livelli. Attenzione anche al vento, perché resta attivo l'avviso giallo dell'AEMET per raffiche fino a 70 km orari dovute ai venti alisei, particolarmente intensi nelle zone basse del sud-est e nord-ovest di Gran Canaria, oltre che a Tenerife, La Gomera, Hierro, Forteventura e Lanzarote, quindi direi quasi tutto l'arcipelago. Poi ci sono fenomeni costieri e mareggiate, avviso giallo attivo per vento da nord-est fra i 50 e i 61 km orari, quindi con forza 7 addirittura, che genera mare agitato soprattutto nel canale tra Gran Canaria e Tenerife e nelle zone costiere orientali, meridionali e occidentali. E noi che ieri, per esempio, sia noi di Radio Calima, ma anche gli amici di Toda Canaria, abbiamo preso il traghetto tra Gran Canaria e Tenerife, come dire, abbiamo ballato un po', e se abbiamo ballato un po' ieri, oggi secondo me si balla ancora di più. Ve lo diciamo, se dovete prendere il traghetto, se parte ovviamente è sicuro, su questo state tranquilli, però insomma preparatevi, perché si balla molto, e quindi se avete la pastiglietta, se soffrite il mal di mare, beh, portatevela dietro, però sono dolori, ok?

0: Un giorno da Marcello Salis. L'incendio boschivo dichiarato ieri nella zona alta del comune di San Bartolomé de Tirana e di Telde ha provocato una grave interruzione dei servizi idrici essenziali per oltre 200 residenti delle aree rurali montane, a causa dell'uso intensivo degli idranti da parte delle squadre di emergenza impegnate nell'estinzione del fuoco. Il commissario per la ricostruzione delle Canarie ha confermato durante una riunione ufficiale a Madrid che i livelli di gas radon rilevati nell'atmosfera dopo l'eruzione del vulcano Tayogaite sull'isola di La Palma sono assolutamente sicuri per la salute pubblica e non destano alcuna preoccupazione per i residenti delle aree colpite. Sul fronte economico e dei consumi, l'osservatorio dei prezzi indica che il carburante del tipo benzina 95 più economico di tutto l'arcipelago si registra oggi nella città di Arrecife, dove una nota stazione di servizio ha stabilito la tariffa record di 1,399 millesimi al litro. Nel settore calcistico professionistico, il direttore sportivo Manu Gil ha annunciato ufficialmente ai microfoni della stampa sportiva locale che la squadra della capitale intende completare l'organico di mercato per la nuova stagione agonistica con l'inserimento di altri 2 o 3 acquisti strategici. Le previsioni meteorologiche ufficiali del governo regionale per la giornata odierna indicano cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle isole dell'arcipelago, con leggeri intervalli di nubi basse concentrati prevalentemente sui settori settentrionali e orientali e un moderato rialzo delle temperature massime continentali. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: La radio in Canarias.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.
3: 1991.

0: Roxette con Joyride su Radio Kalima. Attenzione, si va in diretta anche sui social e con me, Luigi, vicino a me, cioè siamo tutti molto vicini,
1: vicini,
0: no? Perché
1: vicini,
0: prendi il microfono, se no non ti sentono,
1: vicini,
0: perché
1: vicini.
0: Ovviamente poi su Facebook c'è questa storia che bisogna andare in verticale, quindi ci tagliano di lato, se vogliamo essere visibili dobbiamo stare vicini. Allora, ben arrivati, noi siamo qua nell'ufficio di Toda Canarias, siamo insieme a Luca e in qualche modo oggi volevamo parlare di business alle Canarie, no? In particolare degli imprenditori alle Canarie, che cosa serve, quali sono le aspettative che le persone possono avere a fare un business qui alle Canarie. Ma a proposito di business e di imprenditori, ma non manca qualcuno?
1: Sì, oggi ci sono solo io. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a tutti, benvenuti su questa live come tutti i venerdì qui su Radio Kalima. Ci fa un gran piacere far parte di questo programma e vi invito, tra l'altro, prima di andare a capire dove è finita l'altra imprenditrice, vi invito a seguirci sui nostri social, perché lì potete interagire con noi, ci fate un bel commentino se volete interagire con noi. Però effettivamente oggi manca.
0: Ma dove è finita, scusi? Io quando ho iniziato la trasmissione ho detto sono qua, a parte che ho iniziato che ero da solo qua, fortunatamente i tuoi cari colleghi mi hanno portato un fantastico caffè,
1: meno male. Bravi ragazzi.
0: E poi insomma io cercavo Luca, a un certo punto Luca è arrivata, ma Selvaggia che fine ha fatto?
1: Selvaggia gli ho detto, ma quindi dove sei stamattina, ci raggiungi in ufficio? Ah, non lo so, vediamo se ce la faccio. Cosa ne dici se la chiamiamo, vedere dov'è?
0: Proviamo a chiamarla, vediamo un po', visto che abbiamo un telefono e lei sicuramente al telefono reagisce, perché quando si parla di Toda Canarias sono sempre incollate ai telefoni. Vedo che sta squillando e vediamo un po' che cosa succede da questo punto di vista. Eccola.
1: Buongiorno.
0: Ma allora dove sei esattamente, cara Selvaggia?
2: Indovina dove posso essere?
0: Voi non la vedete, ma in realtà lei ha una specie di maschera sulla testa, quindi secondo me tu sei dal parrucchiere, cioè tu per andare dal parrucchiere non sei venuta in diretta qui con noi?
1: Cioè ti sembra normale questo?
2: Sì, molto normale, c'è anche Cristina che mi sta da vedere.
0: Un saluto a Cristina a questo punto.
2: ragazzi, scusate, ma io devo essere preparata per stasera, no?
0: Ho capito.
1: Cioè, tu ci hai lasciato a piedi qua perché tu devi fare l'appuntamento parrucchiere per stasera?
2: Non ce la fate?
0: No, ce la facciamo. Anzi, guarda, facciamo una cosa. Meno male che sei dal parrucchiere, così noi, io e Luca, facciamo la trasmissione noi, va bene?
2: E se
0: ci piace, in questo modo la prossima venerdì non ti chiamiamo più, va bene?
1: Ottimo.
2: Attento che tra poco ci dobbiamo vedere, ve lo dico.
0: Va bene.
2: Ciao Antonello, buongiorno.
0: Va bene. Allora, intanto, grazie.
1: Allora ti lasciamo.
0: Sì,
1: noi
0: andiamo avanti con le nostre chiacchiere, che abbiamo da parlare degli imprenditori, e tu sei un'imprenditrice, quindi per il momento fatti la tua piega e poi ti vedremo cambiare.
2: Perché lei è un'imprenditrice, vedi,
0: vediamo.
2: Lavoriamo tutti, mi sa che non abbiamo capito molto, no? Però come imprenditore per lavorare 24 ore su 24.
0: Ciao. Allora, mentre Selvaggia abbiamo visto che sta tranquillamente rifacendosi bella in qualche modo per questa sera, poi diremo anche che cosa c'è di particolare questa sera, in qualche modo volevo fare un cenno su un argomento che qui alle Canarie in qualche modo spesso e volentieri fa un po' bancarotta, nel senso che tutti quanti vogliono parlare di questa situazione dell'imprenditoria, no? Perché tante persone che vengono qui anche dall'Italia, no? Vogliono in qualche modo aprire qualche attività, perché giustamente magari arrivano e vogliono continuare a lavorare, specialmente
1: certo,
0: se non sono pensionati.
1: Certo.
0: No?
1: Ma anche pensionati, perché finiscono la carriera lavorativa in Italia, almeno parliamo degli italiani, noi sempre, e poi dicono: ma sai, con quel gruzzoletto che mi sono messo da parte, con la liquidazione che mi danno dopo una vita di lavoro, vado alle Canarie invece di rilassarmi e faccio business.
0: Certo. certo. E in questo caso però ci sono tante problematiche, no, che saltano fuori. In particolare possiamo noi, sia noi di Radio Calima che anche gli amici di tutta Canaria, possono dare uno sguardo a quello che sono in particolare le persone che vengono dall'Italia, no? E che possono avere un grande successo, come possono avere anche dei grossi momenti di crisi, perché non è comunque facile, non è tutto facile come qualcuno a volte tende, no, a raccontare, fare business alle Canarie. In particolare io e Luca volevamo parlarvi del fatto che non venite mai qui intanto improvvisati.
1: Assolutamente.
0: E poi, assolutamente no, dovete fare un programma ben preciso, noi lo diciamo sempre, lo diciamo anche con Barbara, se volete venire ad abitare da queste parti, prima fate un periodo di prova, fate un periodo in qualche modo di prova per vedere come funzionano le cose, se è il posto per voi, se c'è anche la disponibilità per l'idea, no, che voi avete e che volete portare qui alle Canarie, perché spesso e volentieri, Luca, le persone che vengono qua cercano di portare un pezzo, una fetta d'Italia qui, e a volte fanno male i calcoli, perché magari vogliono aprire un'attività che qui, se non c'è, c'è un motivo.
1: Guarda, tocchi un tasto, diciamo, tocchi il classico nervo scoperto, no? Perché? Perché effettivamente noi abbiamo visto diversi imprenditori o diverse persone che hanno cercato di intraprendere la strada alle Canarie come imprenditore o come imprenditrici o come imprenditori, magari anche lui e lei insieme, soci, insomma, di tutto di più. Abbiamo visto in questi anni, dal 2014 che siamo qua, ne abbiamo viste veramente di tutti i colori. E devo dire che la cosa che colpisce per la maggiore, diciamo, queste persone che cercano di fare impresa qui alle Isole Canarie, è il pensare che qui siamo in un terreno facile,
0: no? Assolutamente no.
1: Il terreno facile di dire, beh, vabbè, ma tanto noi siamo bravi italiani, soprattutto nella ristorazione, possiamo cucinare, siamo bravi a fare la pizza, siamo bravi a cucinare, siamo
0: essere bravi come italiani è sicuramente un vantaggio, perché è vero, noi abbiamo comunque molti lati positivi.
1: Certo, certo.
0: Quello che molte persone non capiscono è che non sempre le proprie attività, le proprie bravure qua in qualche modo possono fare centro, perché quando si arriva qui alle Canarie spesso e volentieri ci si ritrova in un territorio che non è l'Italia.
1: No.
0: È assolutamente più un territorio dove a livello turistico, per esempio, domina la parte nord dell'Europa, quindi con una tipologia di gente che magari vuole altre cose rispetto a quello che noi siamo abituati in Italia, e questo è il grosso fulcro che fa sbagliare tante persone.
1: Assolutamente. Io invito, se ci sono imprenditori all'ascolto, di venire sui nostri canali social o di scrivere al numero WhatsApp
0: 627 629 553.
1: Ecco, scriveteci su un numero su WhatsApp oppure un commento sulla nostra live che trovate su Radio Calima o su Tota Canarias, se siete imprenditori qui, per farci sapere il vostro punto di vista, perché giustamente noi raccontiamo la nostra esperienza e ricordiamo a tutti che giustamente ognuno vive la sua esperienza, no? Però quello che sì, è il terreno delle Isole Canarie è fantastico per venire, cercare di fare business, cambiare vita e fare tante belle cose, però mi sento anche da dire che è un terreno insidioso, bisogna stare attenti, perché molto spesso ci si fa guidare di più dall'emozione più che dai calcoli, più che da un'analisi di mercato fatta, che bastava un giorno in più, aspettare un giorno in più e fare un'analisi di mercato un po' più accurata e magari non si sarebbe commesso quella
0: roba. Faccio un esempio per far capire magari coloro che non hanno ben capito la cosa che stiamo dicendo. Quante volte noi sentiamo persone dall'Italia, capita veramente spessissimo anche a me, che arrivano lì e ti chiamano: ah, io ho l'idea di venire a spostarmi da quelle parti, io per esempio ho l'idea di aprire, non so, una pizzeria al taglio, e sai, mi sono informato, non ce ne sono tante o ce n'è quasi nessuna, quindi secondo me potrebbe avere un grosso effetto, eccetera.
1: È lì
0: il problema.
1: Ed è lì che casca l'asino, come si dice.
0: Qua alle Canarie, specialmente nelle zone turistiche, in particolare a Tenerife e in particolare a Gran Canaria, signori miei, c'è quasi tutto, ok?
1: Assolutamente.
0: E quindi se alcune categorie di cose fondamentalmente non ci sono o ce ne sono pochissime, non è detto che siano tutti quanti qui ad aspettare che qualcuno ne apra una nuova. Potrebbe anche darsi che non funzionerebbe una cosa del
1: genere. Assolutamente. Infatti noi diciamo sempre: fatti la domanda inversa. Come dire, no? Ma in quella zona lì non c'è la gelateria. Ma io mi farei la domanda inversa: come mai non c'è una gelateria lì? Andrei a chiedere nelle zone adiacenti, dai negozianti vicini a dove avrete l'idea di aprire, a chiedere: ma è mai passata di qui una gelateria? Ci hanno provato ad aprire una gelateria? E magari poi scoprirete che 10 anni fa qualcuno aveva già pensato di aprire una gelateria dove volevate aprirla voi e che non ha funzionato.
0: Io mi ricordo, faccio un esempio di una carissima persona che adesso non ha chiuso già da qualche anno, aveva aperto una gelateria,
1: ecco,
0: in una zona di Gran Canaria, esattamente da Larinaga, faceva un gelato pazzesco,
1: buonissimo,
0: perché lui era veramente un grande esperto del gelato. Non ha funzionato fondamentalmente perché per esempio alle Canarie, se il gelato non lo fai terribilmente dolce, ok, succede che
1: non è apprezzato
0: assolutamente,
1: cioè, un po' come il caffè
0: esatto. Noi per esempio a volte diciamo: ah, il caffè espresso italiano fantastico, eccetera. Attenzione, perché noi vediamo che quando offriamo il caffè italiano, anche quello buono, ai canari, spesso volentieri dicono: no, non ci
1: piace,
0: ti guardano male.
1: Minigno, però
0: no, me lo fai largo, bello lungo, perché altrimenti non mi piace.
1: Sì, sempre le pedimos, no? Che también hay canarios e gli españoles che non si escuchano ora, e dice: bueno, me puede hacer un café? E gli dice: bueno, cortito o largo? No, mi niño, por favor, largo, largo.
0: Certo,
1: lo vogliono lungo loro il caffè, giustamente.
0: Quindi questo capite. Poi per chiudere questo tipo di discorso, qual è una cosa che dovete stare anche sempre molto attenti? Che se invece volete portare un'eccellenza italiana, può anche funzionare, però dovete capire bene dove andarla ad aprire, perché è importante che dove voi aprite la vostra attività italiana e con una particolare attenzione tipicamente italiana sui prodotti, dovete sicuramente controllare che nella zona dove aprite il posto ci sia una percentuale di italiani che vive qui, ok, alta, che possa usufruire del vostro servizio.
1: Certo.
0: Perché per esempio gli italiani qua sono tanti, noi siamo la seconda comunità per quanto riguarda le isole Canarie dopo i Canari, ma per esempio non siamo assolutamente i primi a livello di villeggianti, ok? Ci sono molti inglesi, molti tedeschi, nord europei,
1: sì,
0: e quindi hanno una mentalità diversa. Quindi se voi cercate il pubblico del turismo, sono pochi gli italiani, quindi sono anche poche le persone che possono apprezzare il vostro fantastico lavoro italiano. Vi dovete un pochettino adattare.
1: Mi ricollego, se posso, a quello che ultimamente si tratta, diciamo, in riferimento al turismo delle isole Canarie. Qualcuno diceva nelle settimane precedenti: ma ci sono un po' meno numeri e quant'altro. Ecco, questa correlazione è molto stretta tra il numero di turisti che ci sono e il numero di attività che oggi sono presenti qui alle isole Canarie. Cioè, commentavamo proprio con qualcuno pochi giorni fa dicendo: sì, è vero che forse magari ci sono meno turisti rispetto magari all'anno scorso, perché è evidente che ci siano un po' meno turisti, però è anche vero che ci sono molte più attività, quindi il problema è congiunto: ci sono un pochino meno turisti, molte più attività, e quindi cosa succede? Che non ci sono clienti per tutti, e quindi si sente di più, si sente la lamentela giustamente dell'imprenditore, che in questo caso è quello di cui stiamo parlando, che dice: cavolo, sto facendo il 20% in meno al giorno perché c'è meno turismo.
0: Comunque, cioè, se siete all'ascolto, imprenditori anche italiani, e volete dire la vostra, in qualche modo contribuire, potete scrivere sul nostro 627 629 553, o più facilmente sulla nostra pagina social, dove noi continueremo anche più tardi a parlare di questo argomento. Intanto, che devo dire? Devo dire che l'argomento business, l'argomento comunque imprenditoriale, ci porta a chiudere il nostro collegamento di oggi parlando dell'avvenimento di questa sera.
1: Beh sì, direi che ovviamente ci vuole proprio l'intervento per dire Italia Business Canarias, l'associazione senza scopo di lucro di cui facciamo parte, e stasera avremo il nostro Aperi Business, l'Aperi Business che teniamo una volta al mese, di solito l'ultimo venerdì del mese, e questa sera capita qui a Tenerife come gli altri eventi che abbiamo fatto. È un evento proprio dedicato solo ed esclusivamente agli imprenditori. Ci tengo a dire questa cosa in particolar modo perché molte persone ci scrivono per voler venire a fare l'aperitivo con noi, no? Ah, ma posso venire anch'io a fare l'aperitivo?
0: No, perché abbiamo i drink contati.
1: Ed effettivamente è un po' una verità, perché abbiamo i drink contati per chi? Solo per gli imprenditori, solo per chi ha un autonomo o un'azienda qui alle Isole Canarie. Quindi al nostro evento, purtroppo, ci dispiace molto, ma non invitiamo influencer, gente comune, insomma, che viene da fuori perché vuole fare l'aperitivo con noi, perché purtroppo quello è un evento di networking tra imprenditori, e quindi non avrebbe senso trovarsi lì da imprenditore con gente che viene da fuori, che vorrebbe magari anche passare una bella serata, ma non in quell'evento lì.
0: Certo. Perché
1: è solo per questo che non, diciamo, non facciamo partecipare chiunque. Ecco,
0: quindi intanto diamo l'appuntamento questa sera agli imprenditori di Italia Business Canarias che verranno questa sera alla Peri Business, e poi naturalmente se c'è qualcuno che ancora non è entrato in questo gioco importante per il business qui alle Canarie, beh insomma in qualche modo contattate l'associazione in modo da poter essere presenti magari la prossima volta.
1: Vi ricordiamo, il nome è Italia Business Canarias, per il nome corretto per trovare l'associazione di cui facciamo parte, sia Radio Calima che Toda Canarias, e molti imprenditori che conosciamo che oramai fanno parte del gruppo e sono super contenti di far parte di questo gruppo. E quindi se ci sono imprenditori all'ascolto che vogliono partecipare a questa associazione, ben presto ci sarà anche qualcosa su Gran Canaria, non,
0: certo, non spoileriamo più di tanto,
1: però ecco, mettetevi in contatto con l'associazione Italia Business Canarias, così cominciate a curiosare e a fare.
0: Bene, anche tu vai dal parrucchiere adesso a farti la messa in piega come selvaggia?
1: Faccio la messa in piega, faccio un bel ciuffo arancione, faccio un bel ciuffo arancione qui per mettermi.
0: E nel chiudere l'appuntamento di oggi con Toda Canarias, noi intanto rimarremo qui fino alla fine della trasmissione, sempre ospiti degli uffici di Toda Canarias qui a Tenerife Sud, vi do una buona notizia, Barbara Massale sana e salva è arrivata qui, tra poco staremo con lei per chiudere la trasmissione di oggi. Grazie ragazzi.
1: Grazie a voi, è sempre davvero un piacere anche avervi qui in ufficio, quindi ci vediamo venerdì prossimo.
0: Ciao,
1: ciao a tutti.
3: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
4: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
5: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
6: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il primo ministro della Spagna ha definito drammatica la situazione causata dai violenti incendi boschivi che stanno colpendo contemporaneamente diverse aree del paese. Tra i roghi più preoccupanti figurano quelli divampati ad alcune decine di chilometri da Madrid. È stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo di un 15enne che era scomparso nelle acque del laghetto Gerolotto all'interno del parco delle cave di Brescia. Il cadavere è stato individuato a circa 12 metri di profondità al termine delle ricerche avviate subito dopo l'allarme. È morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di ieri dal terzo piano della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza. La ragazza, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera. Per i tantissimi italiani in partenza con l'auto per le vacanze, l'aumento del prezzo dei carburanti non è certo una buona notizia. Come affermato dal Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, in 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con una impennata che sfiora il 15% e di 26 centesimi in autostrada. Il calcio, il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina della nazionale, resterà almeno per ora irrealizzato. L'allenatore catalano ha declinato la proposta fattagli dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. Guardiola ha comunicato la sua decisione chiamando i due nella notte tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1974.
6: Reason calling ain't 9 years old.
7: You the

0: Pensate che addirittura questo pezzo preso in Colinese in a Chusel di Adriano Celentano, e in particolare questo video, se state guardando la nostra Visual Radio, è quasi introvabile, perché praticamente l'hanno rimosso da YouTube, non si sa per quale motivo, e invece era boldissimo perché faceva vedere Adriano Celentano e Raffaella Carrà da Studio 1, e quindi era un momento magico della televisione italiana. Attenzione, attenzione, perché 3, 2, 1, via, chi c'è qui vicino a me? Eccola qua! Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno Roby, buongiorno a tutti, buongiorno Arcipelago, anche se è in ritardo, però sono riuscita a raggiungere il mio Roby nonostante due isole di distanza.
0: Assolutamente sì, poi c'è da dire che noi ci eravamo comunque attrezzati, no? Perché visto che c'è l'agenda del fin de semana, che sappiamo quanto sia apprezzata dai nostri ascoltatori, beh, allora abbiamo detto, ma registriamola intanto, no? In modo che se per caso poi l'aereo dovesse precipitare nell'Atlantico, abbiamo da mandarla uguale.
1: Avrebbe assunto anche un determinato valore l'ultimo, esatto, contributo l'ultimo della Massaro, postumo.
0: Quindi, visto, per non farti lavorare due volte, esatto, che dici, la mandiamo quella, sì, che abbiamo preparato?
1: Sì, sì.
0: Ok, quindi l'agenda del fin de semana.
2: Nuovo appuntamento con l'agenda del fine settimana, ovvero tutto quello che di bello interessante c'è da fare alle Isole Canarie. E partiamo con Tenerife, che questo fin de semana la fa da padrona con la ricreazione della gesta del 25 luglio del 1797, quando la popolazione locale, in una lunga battaglia, ha resistito all'invasione, all'attacco del generale Nelson e delle truppe inglesi. Si tratta di un evento molto sentito e particolarmente scenografico, con una Tenerife, una Santa Cruz de Tenerife, che si veste con i costumi d'epoca in una rievocazione storico-teatrale famosa in tutto il mondo. Un viaggio nel tempo che rivive i fatti accaduti ben 229 anni or sono a Santa Cruz. Si svolgerà in varie località di Santa Cruz in giro per tutto il fine settimana. Ancora festa, festa patronale, festa in onore di Sant'Antonio Abad al Portesuelo nel municipio di Tegueste, programmazione organizzata che combina tradizione, fede, cultura e ozio, con proposte dirette a tutta la famiglia. Per invece più golosi, in Piazza del Cristo alla Laguna c'è il Burger Fest fino a domenica, con ristoranti, musica dal vivo, cibo vegano, gluten free, cervezas artigianali e molto altro. Per gli amanti della musica, l'Auditorium de Tenerife Adán Martín, c'è cioè Canarias Jazz en Mass, tre giornate all'insegna del jazz e della buona musica per gli amanti di questo genere. Ci spostiamo a Gran Canaria, dove finalmente è arrivato il momento della performance diretta da Spencer Tunick a Vegeta, che ricreerà con i corpi delle persone la bandiera LGBTQIA per sensibilizzare sui diritti della comunità gay e su tutto il lavoro che ancora c'è da fare. A Galdar, feste per Santiago, si inizia venerdì 24, la discesa del ramo alle 17 con la collezione della filiale in Plaza del Calvario, marionette giganti e band dell'arcipelago, verbena e fuochi artificiali. Sabato 25 luglio invece, già alle 5 del mattino, ci sarà la sfilata floreale con la band, alle 11.40 la processione civica con il trasferimento dello standardo reale, alle 12 eucaristia solenne e poi nel pomeriggio grande battaglia dei fiori intorno a Piazza Santiago. Domenica 26 si chiude con il mercato agricolo. Ricordiamo alla Spalmas che c'è il cinema all'aperto tutto il fine settimana in varie località con un programma molto interessante. Poi a Valsecchio veniva De Mota, il festival era De Mota 2026, con sabato 25 luglio barbecue comunitario, grande ballo serale, mentre domenica c'è la raccolta della patata più grande dell'isola. Ci spostiamo a Lanzarote, a Rieta per la precisione, dove sono in corso le feste patronali con un ricco programma per tutto il fine settimana. Feste patronali anche a Taice con un grande programma musicale e come sempre tanto buon cibo e cerveza a volontà. Puerto del Carmen si prepara a celebrare fino al 9 agosto la Fiesta de Nuestra Señora del Carmen, con un calendario davvero ricco di eventi che durerà quasi due settimane, con tagliere, esibizioni, torneo, attività popolari che culmineranno con gli atti religiosi in onore della patrona dei marinai. A Fuerteventura, dopo la fine della festa de della Virgen del Carmen, che ha visto il comune della Oliva, in particolare Corraleco, in primo piano. Ci si sposta a Parque Olandese, dove questo fine settimana ci saranno le feste popolari. Sabato alle 14 paella e verbena, mentre alle 21 verranno offerti perrito caliente a tutti i cittadini, mentre domenica 26 festa della spuma e alle 14:30 gran barbacoa. E poi per chiudere vi ricordiamo che continua la programmazione della carpa nella playa di Sotavento. Radio
0: Caribe. Allora Barbie, che dire, siamo qui, abbiamo ascoltato la tua parte registrata, però giustamente mi dicevi che c'era ancora una notiziola eventualmente che riguardava Tenerife, che mancava nella registrazione che abbiamo fatto prima della tua partenza per venire qui, e quindi aggiorniamolo.
2: Ma sì, in realtà volevo darvi un po' di indicazioni più chiare rispetto alla Gesta. La Gesta, che è questo grande evento di teatralizzazione, no, proprio di ricostruzione teatrale di quella che è stata questa grandissima battaglia di 229 anni fa, e volevo darvi un po' di posti dove andare, perché vi avevo detto, insomma, che in qualche modo era in vari punti di Tenerife, e i punti di Santa Cruz sono il punto centrale Plaza de España, che è il cuore pulsante delle rappresentazioni ufficiali e dei momenti istituzionali. Dopodiché nel Barranco de los Santos, che è l'area fluviale che attraversa la città, si svolgono le simulazioni di scontro a fuoco più intense e suggestive. Dopodiché abbiamo il Puente del Cavo, che funge da punto di ritrovo strategico per le truppe e rievocatori storici prima di dare il via alle marce e alle schermaglie nelle vie adiacenti. E poi, insomma, tutto l'intorno ce ne sono davvero parecchi, però quello è un cuore storico, quindi immaginatevi, è proprio uno spettacolo itinerante dove tra l'altro c'è proprio la polvere da sparo vera, quindi anche a livello di rumore, ovviamente a salve, cioè non vogliono fare fuori
0: salve.
2: Però ci sarà quel tipico odore di zolfo, quella sensazione, le urla, insomma è molto molto bello. Se vi capita a vederlo, è un evento davvero molto interessante a cui loro ci tengono tantissimo, quindi assolutamente consigliato.
0: Bene, quindi abbiamo terminato anche per questo venerdì l'agenda del Finde. La prossima settimana abbiamo l'ultima settimana di Calima de Canarias prima della nostra pausa estiva, meritatissima, perché non è che non ne possiamo più, anzi da un certo punto di vista ci dispiace, perché quando non siamo in onda ci manca qualche cosa,
2: sì,
0: no?
2: A me tantissimo.
0: Però insomma anche un riposino, almeno per quanto mi riguarda, perché lei invece continua a lavorare, quindi che dire, vabbè.
2: Vi dovrete arrangiare per quello che dovete fare ad agosto e fine settimana, buscatevi la vita.
0: La radio non si ferma, la musica e tutti gli altri programmi ci sono, quindi non preoccupatevi, come la radio non si ferma mai, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.
3: Radio Calima.

0: vuoi. Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, e il vostro fedele amico è sempre in forma.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: No, non mi sono aperto il microfono, dicevo, infatti vedevano che muovevamo la bocca ma non ci sentivano. Allora, siamo in fase finale ovviamente con le nostre notizie, quindi una piccola notiziola di chiusura, cara Barbie, sempre qui da Tenerife Sud. Che bello essere fuori in giro con questo bellissimo panorama che poi si vede dagli uffici di Toda Canarias.
1: Sì, stavo leggendo prima, insomma, mentre andava la musica, quella che è l'intervista rilasciata alla provincia, un quotidiano locale, dell'artista, appunto, Spencer Tunick, che è colui che farà questa grande installazione in quel di Vegeta, no? Che raccontava un po' il perché, come è arrivato a Vegeta, perché Vegeta, insomma, lui comunque è un artista che lavora sul nudo, sulla figura umana, facendo queste grandi installazioni dove l'essere umano diventa parte integrante dell'opera dal 1994, pensate, no? E aveva già lavorato a Tenerife sull'Arena Negra e adesso ha scelto Vegeta proprio scegliendo lo spazio urbano per integrare proprio il suo discorso all'interno di una zona che ha una storia, che ha una cultura, perché ha detto sarebbe forse stato troppo semplice farlo alle dune, farlo in una zona un po' così aperta, no? Dove il corpo nudo tutto sommato risulta nel suo ambiente naturale, invece farlo in città all'interno di questo casco vieco, insomma, diventa molto più impattante. Quindi colorerà i corpi del colore della bandiera arcoiris e si attendono, insomma, più di 400 persone, e poi vedremo le foto, credo già lunedì, insomma, poi ogni partecipante verrà data la foto come ricordo di questa esperienza che comunque è particolare, ecco.
0: E noi perché siamo qui a Tenerife oggi, non soltanto per venire come sempre a trovare quando siamo da queste parti gli amici di Toda Canarias, ma siamo qua anche perché nel pomeriggio, esattamente intorno alle ore 15, avremo l'onore di incontrare direttamente nel viceconsolato di Arona il nuovo console che si è insediato.
1: Oh, non mi veniva, sì, ragazzi, Massimiliano Gori lo incontreremo oggi pomeriggio alle 3, sarà nostro piacere, insomma, conoscerlo e farvelo conoscere la prossima settimana, insomma, giustamente come diciamo sempre, l'interconnessione tra l'Italia, il consolato e noi che in qualche maniera diffondiamo la voce italiana ma anche spagnola qui alle Canarie è molto molto importante.
0: Molto forte, quindi lunedì sappiatelo che vi proporremo durante Calima di Magna l'intervista audio e video di quello che è l'incontro di questo pomeriggio, e poi naturalmente avremo l'occasione anche di proporvelo a livello social, quindi conosceremo il nuovo viceconsole che, insomma, già ringraziamo in anticipo per l'ospitalità di cui avremo oggi al consolato di Arona. Noi ci ritroviamo lunedì, quindi puntuali come sempre,
1: sì,
0: alle 11
1: ci risapareremo.
0: Che bello poter essere qua a fare ciao, vicini. Invece da lunedì torniamo io a Gran Canaria, la nostra Barbara Forteventura, naturalmente per Calima di Magnana. Passate un buon fin di settimana con la nostra musica, con i nostri programmi, e noi come sempre torniamo lunedì. Ciao,
1: ciao.
0: Buon lunedì, buon weekend.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Son las 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Tensione altissima nei territori occupati in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. Gli Stati Uniti impongono nuovi dazi variabili dal 10 al 12,5% a molti partner commerciali. Il provvedimento è stato determinato, secondo la Casa Bianca, dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Le nuove tariffe entrano in vigore da oggi e sono rivolte a 60 paesi. Un operaio di 18 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti nel Nuorese. Sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Morto sul lavoro anche a Roma. La vittima è un operaio di 47 anni schiacciato da una macchina spazzatrice che si è ribaltata da un lato durante una manutenzione nella zona della Romanina. È scattato ufficialmente alle 21 di ieri lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop della circolazione durerà fino alle 21 di stasera, garantite alcune fasce di servizio. Primo vero esodo della stagione, in quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Situazione complicata oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. ANAS sospende o chiude fino al 7 settembre l'83% dei cantieri attivi. È tutto.

0: stunning.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.

0: Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi per un altro giorno. Ci avviciniamo sempre di più al weekend con tante altre notizie, con tanta musica. Allora, l'altro giorno camminavo sotto il sole, cosa normalissima per una persona durante il periodo d'estate. Ho fatto quello che facciamo un po' tutti, no? A luglio ho cambiato marciapiede soltanto perché dall'altra parte c'era l'ombra. In quel momento ho pensato che proprio d'estate un albero può valere quasi quanto un condizionatore, soprattutto se ti trovi in un luogo aperto e non puoi avere un condizionatore, a meno che non andiamo ad acquistare dei ventilatori portatili, però non tutti hanno queste genialate, quindi cerchiamo un po' di refrigerio tramite l'ombra di un albero.
1: En la vida te hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Parliamo di città, parliamo di verde, parliamo soprattutto della bellezza di trovare un albero che fa ombra nelle giornate d'estate, luglio, agosto, dove le temperature sono veramente alte. I dati sul verde urbano raccontano una classifica molto interessante. Tra i capoluoghi italiani, Modena risulta prima con circa 117 alberi censiti ogni 100 abitanti. Significa che almeno sulla carta gli alberi sono più numerosi delle persone. Dietro arrivano Trieste e Cremona, anche loro sopra quota 100, mentre Mantova e Brescia restano tra le città più verdi. Attenzione però, perché non è una gara chi possiede il verde più bello, no? Il bosco più bello. Il conteggio riguarda gli alberi gestiti dal comune nei parchi, lungo le strade, nei giardini, nelle aree pubbliche. Quindi i confini cittadini e il metodo di censimento possono incidere sul risultato, ma il dato resta comunque abbastanza importante, soprattutto appunto in estate. Gli alberi, lo sappiamo perfettamente, sono bellissimi da vedere, ma sono anche utili perché fanno ombra, trattengono parte delle polveri, rendono le strade più piacevoli, aiutano a limitare l'accumulo di calore, e ce ne accorgiamo senza bisogno di leggere uno studio, no? Basta passare proprio da una piazza che è completamente asfaltata ad un viale alberato e sentiamo immediatamente quella che può essere la differenza. Forse dovremmo smettere di considerare il verde urbano come una semplice decorazione. In giornate come queste, dove fa veramente, veramente caldo, un albero non abbellisce soltanto una città, ma permette letteralmente alle persone di respirare.

The Mac Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3. Venerdì insieme The Mag con Yuri Caliolo per il nostro consueto appuntamento viaggio nel magazine The Mag. Adesso arriva lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14, 31 minutos.
2: Sono le 14 e 31 minuti. Radio Calibre.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. I primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir confermerebbero quanto già emerso dall'attacco eseguita ieri sul corpo del 42enne morto a Bologna, ovvero che i polmoni erano pieni di sangue, un elemento che farebbe ipotizzare che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico. Saranno comunque gli accertamenti medico-legali a stabilire con precisione le cause del decesso. Un frontale con un camion in Kenya è costato la vita a una turista italiana di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo su cui viaggiava la donna con il marito e il figlio si sarebbe scontrato frontalmente con un mezzo proveniente dalla corsia opposta. La 52enne e l'autista keniano sono deceduti. Il marito e il figlio della donna sono feriti, ma non in gravi condizioni. Due educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto una serie di maltrattamenti a bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Le indagini avviate a giugno si sono concluse in questi giorni con l'arresto delle due donne che ora si trovano ai domiciliari. Nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti, come affermato dal Codacons, in 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15% in più e di 26 centesimi in autostrada. La benzina negli ultimi 21 giorni è rincarata di 16,5 centesimi. Formula 1, Leclerc è il più veloce nelle libere 1, ma nel finale deve fermarsi per un problema alla SF26 ancora da chiarire. La Red Bull di Verstappen seconda, poi la rossa di Hamilton, Vesti settimo, il migliore dei rookie, Fornaroli 16esimo, alle 17 la FP2. Ed è tutto, a più tardi.

Siete mai stati alla stazione centrale di Milano? Io per esempio ci sono passato veramente tante volte, ma sempre con la stessa modalità, se vogliamo, no? Valigia in mano, occhi sul tabellone, quella sensazione di essere già in ritardo, come un po' tutti i luoghi dove ci sono delle partenze. Non mi era mai venuto in mente che un giorno qualcuno potesse andarci apposta per dormire.

0: Ehi, vieni da Ikea per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival Ikea dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app Ikea Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare! Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

Allora, parliamo di Milano, parliamo soprattutto della stazione centrale. All'interno nascerà il primo hotel di lusso ospitato nello storico scalo milanese. I lavori riguardano spazi oggi inutilizzati, distribuiti tra il piano terra, l'ammezzato e i livelli.

perde un treno senza andare a cercare all'ultimo un posto dove poter pernottare, ce l'hai proprio lì a due passi, se ovviamente le stanze sono libere. Comunque è un qualcosa in più per facilitarci determinate giornate che potrebbero essere tanto stressanti, invece con questi servizi diventano un po' più semplici da affrontare.

0: fantasia.
1: Avete mai partecipato ad un club del libro? A me piace veramente tanto leggere, ma l'idea del classico club mi mette un po' di pressione, no? Devi finire quel romanzo entro una certa data, ricordarti i personaggi, possibilmente avere anche un'opinione intelligente da dare. Poi invece ho scoperto che c'è un club dove puoi presentarti, aprire il tuo libro e non dire praticamente nulla.

0: numero livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Voglio parlarvi del club del libro dove nessuno ti obbliga a parlare. Sapete un po' come funzionano, nei club dei libri devi prendere un libro, leggerlo entro un tot di tempo, poi ricordarti un po' tutto, presentarlo, dire anche qualcosa di intelligente e avvicinare gli altri alla lettura di quel libro. Invece ne ho trovato uno, un club molto più carino, almeno per le persone che sentono pressione. Si chiama Silent Book Club ed è praticamente una comunità nata con una regola semplicissima: ognuno porta il libro che vuole, ci si incontra in un locale, in una biblioteca, in un parco, e per una parte del tempo si legge insieme, ma in silenzio. Nessun titolo assegnato, nessun capitolo obbligatorio, nessuna interrogazione finale travestita da un aperitivo fatto con gli amici. Prima o dopo la lettura si può chiacchierare, ma anche quella resta facoltativa, e l'idea è cresciuta fino a superare 2000 gruppi in 68 paesi e viene definita scherzosamente l'aperitivo degli introversi. La cosa interessante è che riesce a mettere insieme due esigenze che sembrano letteralmente opposte, no? Stare con gli altri e contemporaneamente avere un po' di tranquillità, perché a volte non abbiamo voglia di restare da soli, ma nemmeno di sostenere una conversazione per forza obbligatoria di 2 ore con una persona. Vogliamo soltanto condividere uno spazio con qualcuno, e questi incontri funzionano proprio così. Tu leggi, non lo so, il tuo libro che ti sei scelto, un giallo, un thriller, qualsiasi cosa, la persona canta magari un fumetto, l'altra un saggio, ma per un'ora tutti fanno parte della stessa scena e ci troviamo in un periodo dove bisogna per forza sentire l'esigenza di socializzare, quando in realtà potremmo tranquillamente stare a fianco ad una persona, condividere lo stesso momento, ma pur stando in silenzio, senza per forza dover scambiare delle chiacchiere.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo venerdì. Se vi va, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Son las 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Un'italiana di 52 anni è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi a causa di un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniota, feriti non gravi il marito e il figlio della 52enne. L'ambasciata d'Italia a Nairobi si è immediatamente attivata. La Corte d'Assise d'Appello di Milano, dopo aver confermato il 20 luglio la condanna a 27 anni per il 21enne Daniele Rezza, che nel 2024 ha ucciso il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless, lo ha messo ora a un percorso di giustizia riparativa. Tra le motivazioni, l'opportunità di tentare un suo effettivo recupero sociale. È stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco il corpo di un 15enne che era scomparso nelle acque del laghetto Gerolotto all'interno del Parco delle Cave di Brescia. Il cadavere era a circa 12 metri di profondità. Quattro palestinesi e un israeliano sono stati uccisi in uno scontro a fuoco in un villaggio in Cisgiordania, 7 feriti. Secondo fonti palestinesi, alcuni coloni hanno attaccato il villaggio e i residenti si sono difesi. Israele parla invece di un attacco terroristico e invia rinforzi militari in Cisgiordania. Il premier Netanyahu promette fermezza. Dopo giorni di speranza, di incontri e contatti, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. Il rifiuto è legato principalmente a motivi personali. Il tecnico catalano aveva infatti già annunciato il desiderio di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore. Nel nuovo Totonomi ora in pole scatta Andrea Pirlo. È tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
3: Suono digitale perfetto,

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:33 minutos.
2: Sono le 16:33 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Abbas Araghchi un precedente esplosivo. Secondo il Wall Street Journal, Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran. Nuovi dettagli sulla morte di Luigi Luca Esposito, il giornalista dato alle fiamme e ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel comune di Eboli, Salerno, nella mattinata di domenica scorsa. Asfissia meccanica violenta sarebbe questa la causa della morte, secondo quanto stabilito dall'autopsia. Disposto un supplemento di accertamenti. Un'italiana di 52 anni è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con il marito e il figlio su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto in seguito ad un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio della donna, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi. È scattato ufficialmente alle 21 di ieri lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di stasera, garantite alcune fasce di servizio. È tutto, a più tardi.
4: Calima, rebobinas el tiempo.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: ¡Ehi! Vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
4: Una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Sono le 17:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre Teheran avrebbe respinto un cessate il fuoco mediato dall'Iraq. Intanto un portavoce degli Houthi ha dichiarato che i ribelli non stanno bloccando il traffico attraverso lo strategico stretto di Bab al-Mandeb. Prima della sua tragica morte, Abderrahim Fakir sarebbe stato preso in carico dal centro di salute mentale a Bologna. Il 42enne è morto il 19 luglio al Pilastro Bologna dopo essere stato immobilizzato da due poliziotti sotto gli occhi di quattro volontari della Croce Rossa. Doveva incontrare gli specialisti nuovamente ad agosto. Un operaio di 18 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti nel Nuorese. Sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Un morto sul lavoro anche a Roma, la vittima è un operaio di 47 anni schiacciato da una macchina spazzatrice che si è ribaltata su un lato durante una manutenzione nella zona della Romanina. Al Tour de France è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, tappa corta di 128 km che ha visto trionfare un Tadej Pogacar in versione deluxe, capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana, battuto il record di Pantani che resisteva dal 1995. È tutto, a più tardi.

0: il tuo nuovo sorriso ti aspetta. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. A Gran Canaria, situazione sotto controllo. A Telde, nella zona di Casa Dores, il giorno dopo il vasto incendio, i residenti hanno potuto fare rientro nelle proprie case per verificare lo stato dei terreni, dopo ore di grande apprensione causata dalle forti raffiche di vento. A Tenerife, grave incidente nella spiaggia di Los Cristianos, nel comune di Arona, dove un uomo di 70 anni è stato soccorso dai servizi di emergenza con sintomi di annegamento e trasferito in ospedale in condizioni gravi. A Lanzarote tutto è pronto nella città di Arrecife per le serate conclusive del Lava Live Fest, che porterà sul palcoscenico grandi stelle della musica internazionale, tra cui Juan Luis Guerra e Ana Mena. Per la politica, il governo delle Canarie e il Cabildo di La Palma hanno chiesto congiuntamente all'esecutivo centrale di Madrid il trasferimento immediato dei fondi promessi per la ricostruzione post-vulcanica dell'isola. Per lo sport, grande attesa per l'esordio amichevole della Unión Deportiva Las Palmas, che affronterà questo sabato la formazione saudita del Al Ittihad in una sfida trasmessa in diretta da Televisión Canaria. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: 1989.

0: La lanciata è riafferrata, senza fiato l'ha lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
2: Son le 18:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre Teheran avrebbe respinto un cessate il fuoco mediato dall'Iraq. Intanto gli Houthi dichiarano che i ribelli non stanno bloccando il traffico attraverso lo strategico stretto di Bab al-Mandeb. Il presidente da Silva ha promulgato la legge che mette al bando la produzione e la commercializzazione del foie gras in Brasile. Il provvedimento prevede il carcere da 3 mesi a 1 anno per i trasgressori. Dura la reazione della Francia, primo produttore mondiale, che parla di una possibile violazione dell'accordo UE-Mercosur. La corte d'assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo il 58enne Vincenzo Gerardi per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate, Varese, dove la coppia separata viveva in appartamenti distinti. Uno condannato a 8 anni di reclusione, l'altro assolto, e la sentenza pronunciata dal giudice del Tribunale di Asti al termine del processo con rito abbreviato, in cui 2 automobilisti, entrambi alla guida di altrettante Porsche, erano a giudizio per l'incidente dell'11 dicembre sull'autostrada Asti-Cuneo, in cui perse la vita la 20enne Matilde Baldi. Formula 1, Ferrari da sballo in Ungheria, Hamilton chiude la seconda sessione di prove libere al comando mentre Leclerc era stato il più veloce dell'FP1. Charles archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen. È tutto, grazie per averci seguito. Radio Calima.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
2: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
1: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
2: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
1: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
2: Infórmate en ccgranmanzana.com.
1: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
2: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
1: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
2: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
1: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
2: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: Bentrovati, buon venerdì 24 luglio con il GR delle buone notizie. Sono tante le città nel mondo in cui a una certa età si vorrebbe andare a vivere, ma per i francesi ce n'è una in particolare. La Francia ha eletto Bari come posto ideale in cui godersi la pensione. Una città in cui il tempo rallenta, si vive più rilassati, si mangia bene e si vive con poco. Non c'è overtourismo o turismo di massa come a Roma o Capri, la sua identità è solida e secondo i francesi venirci a vivere da pensionati vuol dire avere una vita più comoda e più facile. I britannici e gli australiani sono turisti internazionali che restano più affascinati dai borghi del nostro paese. Ecco perché sono i primi nastri di partenza quando si tratta di fare le valigie. Lo certifica Ruralis, la property manager digitale specializzata nella gestione degli affitti brevi nelle aree interne d'Italia e che manifesta un'inversione di tendenza. Se un tempo i piccoli centri erano considerati una meta di nicchia, oggi rappresentano la prima scelta per chi cerca un'esperienza immersiva e lontana dal turismo di massa. C'è un nuovo tassello che sta prendendo fuori forma nello skyline milanese che promette di ridefinire l'ingresso a uno dei quartieri più contemporanei della città. City Wave, progetto architettonico di rilievo e un intervento che intreccia estetica e concezione green. Sarà completato entro quest'anno e darà vita all'edificio Onda all'interno di City Life con spazi sostenibili e una nuova identità urbana. La struttura si sviluppa come un'onda lunga oltre 200 metri che unisce due edifici distinti e crea un grande spazio coperto aperto al pubblico. Intervenendo un evento speciale dedicato ai fan presso gli Abbey Road Studios di Londra, Paul McCartney ha svelato il suo primo duetto in assoluto con Ringo Starr. Intitolato Home to Us, il secondo singolo estratto dal prossimo album di Paul. Paul ha sorpreso 50 fortunati fan invitati per un'esclusiva anteprima del suo nuovo album, unendosi a loro all'interno dello studio 2 di Abbey Road per condividere in retroscena delle nuove canzoni e delle registrazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti.

0: provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: quindi sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano.
1: Ho sopportato,
0: però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te tutto quello che

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie?

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:31 minutos.
2: Sono le 23:31 minuti. Radio Calina.

0: 1996.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se è una donna che non ha più voglia di fare le guerre.